0: nome è Luigi da Giorito.
1: Sono il padre di Maria de Salut.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...